0: una storia importante.
1: She's crazy like the fool.
0: Non volevo così.
2: What about daddy? Cool.
0: Ritrovarmi già grande.
3: Male, Bill Schichavi.